0: This is Charlottesville Classical, a service of WTJU.
1: Pere Vidal era di Toulouse e figlio di un pelissier. E cantava meglio che cadò al mondo. E era davvero il più folle uomo che jamais fosse stato. Ma sente Dio, a me l'hai buono donos, e credo che tutti li vorrebbero bene per amore.

et il a immamo la lupo di Pennautier e Madonna Stefania, che ero di Sardegna. E si era innamorata di nouvelle di Madonna Rambauda di Viol, che ero moglie di Guillaume Roustan, che ero segno. Viol es in Provenzo, e la montagna che partì è Lombardia di Provenzo. La lupe ero di Pennautier. E per evitare si faceva appellare lup per ero. E portavo armos di lup. E nella montagna di Cabaret si faceva cassà per i pastres, am lus mastis e lus lebries, come se fo per i luts. E vestighetino per de lup, per donar a intendre as pastus e as cos ch'el ero lup. E lui pastus am lus cos, lu cassero e lu batteru de tal viais, ch'el fuguet purtat per morta all'albergo della lupo de Pennautier. Cantelo saupet, ca queste ero pei de Vidal, e lo comincé a fare grande allegrezza della folie che per evitare l'avevo fatto. E comincé a rire pla, e t'avesse un marito e los autres. E lo resa au pero a me grande allegrezza. E lo marito lo faget prendere, lo faget menare, en loc requist al milieu che il saupet e pusquet. E faget mandà per mezze, e lo faget medicina fin catan che Pere Vidal fugues garit.

e pei benget un chun, che pei le vidal sau peget che in baral, se lo le bat, e che la donna era solo in sa cambra. Pei le d'intred in la cambra, e se benget a lei de Madonna Salais, e la trape a dormir, e sa genuria davantelo, e li vaise la buco. E ero sentighet trubaisà e creghet che fughesse in baral su marit. E risento se levet e gaitet e becet che era quel fol de peire vidal. E comencet a crida e a fa gran rimu. E vengeru la idunzero zelustal e cantausigeru demanderu. Che sai so, e per rividarsi in figichet. E la donna mandet in baral, e li faget gran sagande per rividar che l'avio paesato. E pluran, lo preghet che rendeges prene vengianza. E in baral, come ome varen, drec, prengeta sull'assa che il fait, e se mettet a rie, e a reprene sa moglie carelo avio fait rimuda il so che lo fol avio fait. Ma el non pugelle incastigata ave fait rimuda quel fait e cercane che rendu mal de peri vidal. E grandos menassos fasio la dono contrel. Peri vidal per pou da so montet in un bateu e se n'è a Genova. E l'hai demuret finché posco passà oltre mar a me lo rei Richard. Perso che avio pou, che Madonna Sarais, li burgheso fa perdere sa persona.